23esima domenica del tempo ordinario. A voi gentili ascoltatori e ascoltatrici e fedeli qui presenti, siamo riuniti qui nel nome del Signore a partecipare a questa Santa Eucaristia. Iniziamo con il canto Terra tutta da lode a Dio.

0: Quest'oggi è domenica 6 settembre e questa è la messa alle 8 del mattino che viene offerta in modo particolare per i defunti Michele, Valente e Assunta Vincenzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa e alla parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo,
1: Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Perché siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
1: con lo Spirito Santo,
0: la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista della sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converta dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
2: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
2: Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
2: se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualcosa, qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.

Il Vangelo di questa domenica ci offre un insegnamento sulla correzione fraterna e uno sulla potenza della preghiera comunitaria. Correzione fraterna significa correggere una persona che sta facendo del male, che dà scandalo per la sua condotta morale, immorale, che si è messa nel cammino del male. Si tratta di aiutare questa persona a prendere coscienza della sua situazione, che non è in sintonia con il Vangelo, e poi aiutarla a cambiare vita. Ci sono diversi casi nella famiglia, nella parrocchia, nella scuola, in politica. Nella correzione fraterna dobbiamo curare il modo e il tempo quando parlare, quando è il momento adatto, e anche il modo, tutto per amore. Lo scopo ultimo deve essere di recuperare un fratello peccatore, così imitando l'amore infinito di Dio per noi. Abbiamo ascoltato nella prima lettura il profeta Ezechiele, che insegna a correggere un fratello per salvarlo. Nel Vangelo Gesù parla di un fratello che commette una colpa contro di noi. Dobbiamo cercare di recuperare questo fratello parlandogli personalmente, privatamente. Se non ci ascolta, allora gli parliamo davanti a alcuni testimoni o davanti all'assemblea. Se non ascolta nessuno, allora ci rimane solo di allontanarlo o stare noi lontani da lui e di pregare per lui. Sempre siamo chiamati a pregare. Naturalmente, prima di correggere gli altri, dobbiamo cercare di convertire noi stessi, togliere la trave dal nostro occhio per poter vedere bene, così cogliere e togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello. E poi sono necessarie tanta umiltà e tanta preghiera, perché solo Dio può convertire il cuore umano, e ci vuole umiltà e delicatezza quando si parla. L'ultima parte del Vangelo parla di preghiera comunitaria. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ecco, la preghiera fatta insieme è una potenza, è infallibile, perché purché siamo aperti a fare la volontà di Dio. Ognuno di noi deve coltivare la preghiera personale e quella comunitaria, come facciamo adesso in questo momento. Ci siamo riuniti a pregare insieme, perché il Signore non è morto solo per me o solo per te, è morto per tutti, è morto per noi come popolo, non come individuo solo. E allora ci riuniamo insieme a pregare. E in questo preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per le necessità della Chiesa, il Santo Padre, per l'umanità, per la pace. Ecco, invochiamo allora la Madonna e San Giuseppe, perché chiedono a Gesù di aiutarci nel nostro cammino di conversione, e perché aiuti coloro che si sono allontanati dalla fede a ritornare. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: Ed ora prendete il foglietto, rinnoviamo la nostra fede dicendo: credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero a Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, scesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo, si è incarnato il Signore della Vergine e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. Spirito Santo, che il Signore dà la vita, proceda al Padre e al Figlio, è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Illuminate la parola che ci invita alla correzione fraterna vissuta nella carità, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda strumenti di verità e di amore.
1: Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per la Chiesa guidata dallo Spirito, sappia educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione, e non di giudizio o di condanna. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per i governanti e i responsabili delle nazioni, abbiano il coraggio di accogliere il confronto sincero, di correggere le scelte ingiuste e di operare sempre per il bene comune. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore doni loro il coraggio della verità, perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare. Dio Padre Potente, tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Mentre offriamo i nostri doni al Signore, tutti assieme cantiamo: guarda questa offerta.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio sorgente, avere pietà della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri, la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rende grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, nella sua misericordia per noi peccatori. Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegnandosi, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Christian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, San Bartolomeo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito Gesù, illuminati a sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: C'è la tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, a tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in riscontro dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Come canto di comunione canteremo: Il cielo narra la tua gloria.

0: In piedi preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa parola del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Alcuni annunci. Quest'oggi abbiamo il pellegrinaggio all'oratorio di San Giuseppe, il programma è il Santo Rosario alle 2:30 e la messa alle 3 del pomeriggio. Un bus parte davanti alla chiesa all'1, siate puntuali. E cioè, mi sembra che ci sono ancora dei posti, se qualcuno vuol provare a venire, e dovrebbe esserci ancora dei posti. Comunque speriamo anche che altri vengano con la loro macchina. Giornata del lavoro, Labor Day, è questo lunedì, l'ufficio è chiuso, le sante messe alle 8 del mattino, 7:30 la sera. C'è una grande festa, una bella festa, che voglio ricordare a tutti voi, la festa Natività della Beata Vergine Maria, la nascita della Madonna, che secondo la tradizione della Chiesa è l'8 settembre. Poi ci sono i corsi di lingua, in spagnolo inizia lunedì 14 settembre, in francese mercoledì 16 settembre, dalle 2 alle 4, per 10 settimane e $20, si bisogna pagare. E guardate il bollettino. Puoi vedere nel bollettino anche questi annunci, giornata del migrante e rifugiato, 27 settembre, con la Santa Messa alle 5 della sera a Maria Ausiliatrice. E il giubileo francescano, pellegrinaggio alla comunità italiana, il 4 ottobre. Organizzeremo un bus e portate per favore cibo per famiglie bisognose, guardate il bollettino. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Come di consueto siamo collegati telefonicamente con Fabrizio Intravaia, scopriamo insieme chi sono gli ospiti di oggi. Ciao Fabrizio!
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi ho il piacere di trovarmi in compagnia della signora Maria Nardi, presidente del club dell'Age d'Or Saint-Angel, e della signora Teresa Miceli, vicepresidente sempre del club Saint-Angel. Allora Maria e Teresa, buongiorno, come state, come va?
3: Buongiorno, molto bene, grazie.
2: Allora riprendono un po' le attività dopo la pausa estiva?
3: Sì, dopo il riposo adesso lavoriamo un po'.
2: Ok, lavorate per il bene dei membri del club. Benissimo. Allora, signora Maria, ci spieghi un po' il club Saint-Angel, dove si trova? Si trova a San Leonardo. Ecco, dov'è che vive?
3: Alla Boissière.
2: Sì, alla Boulevard Lavoisier.
3: La Boissière, per il Parco Pidus.

0: Ah, il parto.
1: Pidus.
0: Ecco, benissimo. Allora ci racconti un po' cosa si fa di bello a questo club?
2: Si fa la ginnastica, si gioca bingo, si balla, si prende il caffè e si sta in compagnia 3 ore, 4 ore, quando vogliono.
0: Ok.
2: È così, è questo per fare amici e tutti.
0: Per stare insieme e passare un po' di tempo. Serenamente.
2: È quello il più importante.
0: Certo, ecco. Signora Teresa, quando è che vi vedete? Quali sono i giorni?
3: Ci vediamo il mercoledì da mezzogiorno alle 4.
0: Sì.
3: Quindi io quando arrivo qui al club io faccio l'esercizio per i nostri anziani che sono contentissimi.
0: Sì.
3: Vogliono veramente che lo facciamo, sono contenti. E dopo facciamo il bingo, come la vicepresidente ha detto, e dopo la preghiera e dopo il caffè. Dopo si balla o si gioca le carte, come si vuole.
0: Quindi
3: è un club veramente che facciamo di tutto per rendere la gente contenti, e loro lo sono.
0: Quindi un club molto attivo, eh?
3: Quando
0: vi vedete solo il mercoledì o anche...
3: E il giovedì sera anche ci abbiamo la tombola. Dalle 6 alle 10, anche di meno l'orario, si dipende. Sì. È molto bello, la gente è contentissima.
0: Ho capito, quindi il giovedì solo la tombola?
3: Solo la tombola.
0: E il caffè.
3: Caffè.
0: Allora, signora Maria, quanti membri avete più o meno nel vostro club?
2: 125-130, ma adesso ci sta qualcuno che se n'è andato in paradiso.
0: Purtroppo.
2: Purtroppo è la vita,
0: certo.
2: È questo.
0: Comunque. E ci sono più uomini, più donne?
2: No, uomini forse ce ne abbiamo 5-6.
0: 5-6 uomini? Che fine hanno fatto gli uomini?
2: Non lo so.
0: Allora.
2: È così, giocano a carte, gli uomini giocano a carte.
0: Ecco, ma mi dica una cosa, gli uomini fanno pure la ginnastica oppure... Ma come mai questi uomini sono più pigri?
3: guardano solamente quando facciamo l'esercizio.
0: Guardano l'esercizio e guardano le donne.
3: Abbiamo la musica quando facciamo l'esercizio con la musica. È molto bello.
0: Sì, certo,
3: e dopo, finita l'esercizio, ci mettiamo mano nella mano cantando la nostra canzoncina del club. Ed è tutto bello.
0: Certo, ma allora qual è l'attività che preferiscono di più fare i vostri membri?
2: Il bingo.
0: Quindi
2: preferiscono di più.
0: Più il bingo che la ginnastica.
2: La ginnastica tutte e due, me di più vanno in cerca.
0: È il bingo, veramente, beh, quello, l'appuntamento
2: sì,
0: che...
2: Sì, odierno... del mercoledì.
0: Ho capito, d'accordo. Allora, cosa avete in programma per i prossimi mesi, diciamo da qui a Natale? Avete altre attività in programma,
2: facciamo la giornata delle tessere,
0: sì.
2: Halloween,
0: okay.
2: E la festa di Natale.
0: Ok. Quando fate la festa di Natale preparate voi le cose oppure...
2: Bellissimo. Venire
3: io preparo il presepio vivente.
0: Ah, addirittura.
3: Sì, bellissimo.
0: Wow.
3: Sì, c'ho le donne, la Madonna,
0: sì.
3: San Giuseppe, ho fatto tutti i vestiti, li vesto, è bellissimo.
0: Che bello, ma lo fa qui al club?
3: Sì, qui.
0: Ah sì,
3: sì.
0: Porta tutte quante le cose?
3: Tutto quello che occorre li vesto e si mettono là, è molto bello.
0: E fa tutto lei anche,
3: sì.
0: Proprio tutti i ricamati, i vestiti?
3: Tutto, è una meraviglia.
0: Bravo, signora Teresa, lo fa da sola oppure?
3: No, da sola.
0: Da sola?
3: Da sola.
0: E non c'è nessuno che l'aiuta? Per
3: no,
0: fare.
3: Perché ho incominciato così e dai oggi e domani ho avuto il tempo
0: è diventato,
3: allora,
0: come,
3: è bellissimo,
0: come una tradizione,
3: sì,
0: per lei fare.
3: È molto bello.
0: Ah, che bello, allora.
3: Il bambinello, le dico, è molto bello.
0: Certo, immagino. Allora, non vedo l'ora di vederlo.
3: Se venite fa piacere, vedrete.
0: Con piacere faremo anche qualche bella fotografia.
3: Grazie.
0: Allora, adesso andiamo un po' più sul personale. Lei, signora Maria, dove è nata?
2: In Italia?
0: Sì, dove?
2: A Cosenza, Caroreio, un piccolo paese,
0: sì,
2: della Calabria. E sono qua da 62 anni in Germania.
0: Ah, è in Germania?
2: Sì, e qua sono 60 anni che sono qua. Sono sposata 62 anni, ho due figli, 5 nipoti e 3 pronipoti.
0: Ah, diciamo il più piccolo quanti anni ha?
2: 10 giorni aveva.
0: Ah, appena nato, tanti auguri allora, che bello. Yeah. Benissimo, senta, lei parla un po' in italiano, parla in italiano con
2: sì, la... Sì, in italiano.
0: Tutti i suoi figli, i figli, parla sempre in italiano.
2: Sì,
0: il
2: dialetto...
0: Sì, va bene, certo, in dialetto, ma nella lingua... Ho capito. E i nipoti invece?
2: Pure.
0: Anche i nipoti, ah, che bello, questo fa piacere perché, sapere
2: perché
0: che...
2: Perché vogliono, prima forse andavano alle scuole becai.
0: Sì.
2: E dopo dice non vogliamo andare più, ma adesso hanno capito che l'italiano è importante.
0: Certo, certo. E quindi anche i nipoti parlano in italiano con lei.
2: Sì, i nipoti. E i figli lo scrivono pure.
0: Lo scrivono anche.
2: Sì, sì.
0: Quindi...
2: ce n'ho uno di 60 anni, un figlio, e uno di 56.
0: Ah, che bello.
2: È così.
0: Se la vita, come si dice.
2: Se la vita.
0: D'accordo. Invece la signora Teresa, dove è nata?
3: Io sono calabrese.
0: Calabrese.
3: E sono nata in Italia.
0: Sì.
3: Mi sono sposata e sono partita
0: calabrese
3: per...
0: Calabrese di dove sei?
3: Di Reggio.
0: Reggio Calabria.
3: Reggio Calabria. Allora, mi sono sposata e sono partita per la Francia.
0: Sì.
3: E dopo di lì siamo state 3 anni, ho avuto il primo bambino e siamo partite per questa terra benedetta, perché stiamo molto bene in Canada. E arrivando qua ho avuto la seconda figlia, è del 64 che sono qua.
0: Ah, nel 1960.
3: Quattro nipoti. 5 pronipoti.
0: Oh, che bello, 5 pronipoti.
3: Il più piccolino c'ha 3 anni.
0: Ah, benissimo.
3: E allora tutto è bello.
0: Allora le faccio la stessa domanda che ho fatto a Maria. Voi parlate italiano in famiglia?
3: Parliamo italiano dentro la casa delle nonne, che sono, diciamo, io.
0: Certo.
3: Ma è molto bello, rispondono pure come si deve. È molto bello che si sono insegnati italiani insieme a noi.
0: Certo, yeah, certo.
3: Siamo allora, contenti.
0: Ah, è bello sapere allora
3: sì.
0: Che le tradizioni italiane si mantengono.
3: Tanto.
0: Ma tra le tradizioni italiane ci sono spesso le ricette in cucina, e che i vostri nipoti sono interessati, vi chiedono.
3: Certo,
0: no?
3: Sì.
0: Nonna, cosa prepari oggi?
3: Così. Io ho cresciuto 4 nipoti, da piccoletti, da 7 mesi fino a che sono andata alla scuola. Quindi allora si mangiava, dice da nonna Teresa non si muore di fame.
0: Si mangia sempre bene.
3: Si mangia bene e sono state tutte felici.
0: Benissimo, d'accordo. Allora io... Perfetto, allora io ringrazio la signora Maria e la signora Teresa.
3: Grazie.
0: E vi auguro sempre di avere tanti membri e di continuare a fare le vostre belle attività. Ringrazio le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao da Fabrizio,
2: ciao.
0: Da Maria e da Teresa.
3: Grazie, arrivederci.
2: Grazie.
1: Ringrazio Fabrizio, le signore Maria Nardi e Teresa Miceli. Saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
4: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

E invece potrete cantare se volete oggi, perché non è prevista pioggia, c'è questo bel sole che davvero ci mette tanta allegria. Qui chi vi parla è Alessandro Fortino, davvero contento di essere di nuovo con voi questa mattina. Prima domenica del mese di settembre, 6 settembre 2026, oggi è anche il giorno in cui la Chiesa ricorda San Petronio e Sant'Umberto, è anche Umberto, scusate, ed è anche un giorno in cui ascolterete tante canzoni, questo ve lo garantisco, canzoni che non sentiamo sulle nostre onde da un bel po' di tempo, come anche quella che ha aperto le danze questa mattina. Din Bin Bo da quasi due anni non veniva trasmessa sulle nostre onde, l'abbiamo fatto questa mattina, anche se è una canzone un po' malinconica, perché una come Teresa De Sio non può cantare se non c'è il sole. L'ha fatto e l'ha fatto in napoletano. Ci sarà forse un'altra canzone in questo dialetto o questa lingua da qui al termine della trasmissione. Cercherò di parlare un po' di meno. Lo so, faccio sempre a voi questa promessa e poi con tutte quelle cose, curiosità e informazioni che voglio condividere con voi finisco per parlare tanto, spero non troppo, comunque voglio davvero massimizzare il tempo che dedico alla musica, perché ce n'è tanta, ci sono tante di quelle canzoni che amiamo noi ascoltatori della domenica e che voglio trovare il modo di farvi ascoltare da qui almeno fino al termine di questa trasmissione. Intanto oggi è il 249esimo giorno dell'anno ed è anche il giorno secondo di questo lungo fine settimana. So che alcuni preferiscono dire weekend, io no, se lo devo dire lo dico in inglese, non con l'accento tonico sull'ultima sillaba, e comunque mi conoscete, sono italianista oltre che ad essere italiano e amo usare quando possiamo le espressioni della nostra bella lingua italiana. Intanto ci sarà anche molto sport da coprire. Oggi c'è in diretta in questo momento il Gran Premio di Formula 1, però c'è già la Virtual Safety Car e c'è già la bandiera rossa al Gran Premio d'Italia. Purtroppo non ho l'informazione a riguardo l'accaduto, perché non ho accesso all'immagine di questo Gran Premio in diretta, e forse è meglio così, così rimango un po' più concentrato sulla trasmissione anziché seguire appassionatamente il Gran Premio di Formula 1. Comunque le qualificazioni vedevano in seconda fila le due Ferrari, in questo momento sono tante le vetture che sono rientrate già ai box per cambiare pneumatici e vedo che in questo momento ufficialmente secondo il tabellone Lewis Hamilton si ritrova in ottavo posto, lui che partiva dalla seconda fila, invece Charles Leclerc forse coinvolto in un incidente, perché qui viene indicato come essendo all'ultimo fuori dalla gara. Dunque cercherò di trovare l'informazione per voi, però come dicevo non ho accesso alle immagini, dunque devo fare stando a quello che mi viene comunicato qui. Ci sarà anche da coprire sport, tennis e altri sport, anche la Vuelta spagnola. Questo lo faremo maggiormente durante la seconda ora. In questa prima ora invece, oltre che al taccuino sociale intorno alle 9:15, oltre che ai risultati delle lotterie, ci sarà questo brano strumentale davvero carino, soprattutto nella versione che sono riuscito a scovare, anzi avevo trovato due versioni, purtroppo ne devo scegliere una, spero che sia di vostro gradimento. Però la cosa simpatica è che è un brano che è legato anche all'informatica in qualche modo, alla fantascienza pure. E stranamente direte voi, perché quando ascolterete lo strumentale direte ma è di altri tempi? E infatti sì, è di un altro tempo, quando si andava in giro più in bicicletta che in monopattino. Comunque, questo per aprire la trasmissione. Prima di passare al prossimo brano, dirvi soltanto questo, che appunto in questo secondo giorno di questo lungo fine settimana, che è iniziato un po' così così e andrà migliorando, ebbene questa giornata sarà davvero bellissima, soleggiata con soltanto qualche passaggio nuvoloso e una massima prevista di 22 gradi con un vento leggero che soffia da nord. Il quadro completo verso la fine di questa prima ora. Per il momento torniamo alla musica dopo Din Bin, Din Din Bo, ecco, con l'accento tonico sull'ultima vocale, Din Din Bo di Teresa De Sio. Passiamo a questa canzone che davvero a questo periodo dell'anno si addice perfettamente.
Toto Cutugno con L'estate vola via.

0: Taccuino Sociale.
1: I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montreal dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 Saint-Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Eros Ramazzotti con Vita Cene sulle onde di CFMB 12.80, 21 minuti trascorsi già dall'inizio della trasmissione. Intanto è gara terminata per Charles Leclerc, c'è stato non tanto un contatto, sì c'era stato un contatto con il compagno di squadra Lewis Hamilton al primo giro che ha mandato fuori il britannico, è riuscito a recuperare la vettura però ha perso qualche posizione e poi al secondo giro in lotta con Verstappen è uscito un po' largo dalla pista Leclerc e ha perso il controllo il lato posteriore della vettura con meno aderenza fuori nella ghiandaia e poi è andato a colpire il muretto che necessitava riparazioni, per questo c'è stata la bandiera rossa, si è fermata la gara, così tutti sono rientrati ai box per montare pneumatici più adeguati per il resto della gara. A breve si riparte nel Gran Premio Pirelli di Formula 1 d'Italia 2026. Erano belle le prospettive per la Ferrari, adesso un po' meno con una Ferrari fuori e l'altra che occupa attualmente l'ottava posizione. Russell ripartirà dalla prima posizione, era riuscito a sorpassare Gasly che si era qualificato in pole position e ripartirà al secondo posto e se i dati sono corretti ripartiranno tutti dalla linea dei pozzi, dunque dai pit. Verstappen terzo, Colapinto quarto, Piastri e Norris quinti e sesti. Allora adesso noi torniamo alla musica, una canzone che ci porta fino ai risultati delle lotterie e torniamo all'inizio degli anni 90 con Fred Bongusto, Mariluna.

Ho tentato di aprire in spagnolo, poi mi sono detto no, Alessandro, fai un po' il serio questa mattina perché qualcuno potrebbe aver vinto qualcosa e vorrebbe prenderti sul serio. Allora, seriamente, andiamo a vedere quali numeri sono usciti nel quadro delle principali lotterie alle quali noi possiamo partecipare qui in Quebec il fine settimana. Dunque, partiamo da venerdì sera, Lotomax, estrazione del 4 settembre 2026. Questi i numeri: 11, 12, 17, 34, 45, 48, 52, complementare 31. Quebec Max, sempre di venerdì sera: 4, 15, 22, 31, 32, 41, 52, complementare 7. La quotidienne di venerdì sera a due cifre: 01, a tre cifre: 904 e a quattro cifre: 5653. L'extra di venerdì sera: 08 48 561, e per la mini: 489727. Veniamo adesso alle principali del sabato sera. Partiamo da Lotto 69, 6.49 e il sorteggio classico: 5, 10, 17, 34, 42, 49, complementare 44. Invece la combinazione legata all'estrazione della pallina d'oro è la seguente: 70298113-01, ed è uscita una pallina bianca. Passiamo adesso alle altre del sabato sera: Quebec 49, 17, 23, 27, 31, 46, 49, complementare 30. La quotidienne di ieri sera a due cifre: 91, a tre cifre: 954 e a quattro cifre: 9092. Invece per banco i numeri estratti sono questi: 2 4 5 10 9 23 27 29 30 34 35 38 48 50 56 59 66 ed infine il 69. L'extra di ieri sera, scusate, di ieri sera: 6 5 3 8 8 3 7. Allora, per quel che riguarda Lotomax, in palio c'erano 20 milioni, non sono stati vinti. Nessun 6 su 7 più complementare, e quindi il prossimo montepremi sarà di 25 milioni e ci saranno anche 25 lotti da $100,000. In questa settimana soltanto uno è stato vinto in Ontario. Invece per la 6.49, nessun 6 su 6, 3 5 su 6 più complementari, ciascuno vincendo circa $65,000. Due vincitori di questo nelle praterie, l'altro in Ontario. Ma, ed è per questo io dovevo essere un po' più serio questa mattina per i risultati delle lotterie, c'è comunque il milione di dollari che è stato vinto qui in Quebec, legato alla pallina bianca, e dunque un vincitore potrebbe essere tra di noi per questo milione di dollari. Però per il prossimo sorteggio, quello del 9 settembre 2026, sempre 5 milioni il classico, ma ci sarà una possibilità su 22 che esca la pallina d'oro, e questa pallina d'oro avrà un valore di circa $26 milioni. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta.

E voi direte ci sta prendendo gusto Alessandro, perché sì, la settimana scorsa vi ho fatto ascoltare attraverso Luis Bacalov In bicicletta, questo famoso strumentale. Questa mattina invece nella versione di Norman Candler and His Magic Strings, Daisy Bell, A Bicycle Built for Two, per parlarvi di Harry Dacre, che è stato un autore e compositore britannico, noto soprattutto per aver scritto sia le parole che la musica del duraturo successo Daisy Bell, A Bicycle Built for Two. Frank Dean, il nome all'anagrafe, nasce a Douglas sull'isola di Man e viene battezzato il 6 settembre 1857. I suoi genitori sono Randall Gervin Dean, un albergatore, ed Elizabeth Bond, che si erano trasferiti da Manchester poco prima della sua nascita. Frank trascorre i primi 4 anni della sua vita sull'isola di Man, durante un periodo in cui l'isola si sviluppa come popolare meta turistica. Tornato con la famiglia nel Lancashire all'inizio degli anni 1860, cresce in lui il desiderio di fare carriera nel mondo della musica, e così Dean si trasferisce nella città di Manchester intorno al 1882. Nei primi 2 anni, usando lo pseudonimo di Harry Dacre, scrive più di 600 canzoni, una produzione notevole che dimostra il suo rapido adattamento alle esigenze dell'industria dell'intrattenimento vittoriana. La svolta arriva con la canzone The Ghost of Benjamin Binns, composta nel 1884, eseguita per la prima volta l'anno successivo dal comico Harry Randall al Brighton Aquarium. La canzone diventa rapidamente un successo nei music hall britannici e questa affermazione gli garantisce stabilità finanziaria e l'attenzione della critica. Nei primi anni del 1890 Harry Dacre intraprende un viaggio internazionale che segna una fase cruciale della sua carriera, a cominciare da una visita negli Stati Uniti nel 1891, accompagnato dalla sua bicicletta, simbolo popolare della nascente mania per il ciclismo. Arriva a New York, dove i funzionari doganali impongono un dazio sul veicolo importato. Scherzandoci sopra, l'amico e compositore William Jerome gli suggerisce che se fosse stato un tandem, il dazio sarebbe probabilmente costato il doppio. L'incidente dà origine all'ispirazione per la sua composizione più famosa, di una bicicletta costruita per due, Daisy Bell, conosciuta anche come A Bicycle Built for Two, scritta proprio durante il suo soggiorno in America e pubblicata nel 1892. Cattura lo spensierato romanticismo e la novità del ciclismo in tandem. La canzone diventa rapidamente una sensazione tra il pubblico delle due sponde dell'Atlantico e, da compositore regionale, Dacre diventa figura di livello internazionale. Le numerose registrazioni e riprese nel corso del XX secolo, partendo dalle prime registrazioni su cilindro di cera degli anni 1890, consacreranno la melodia come uno dei primi successi dell'era discografica. Al suo ritorno a Londra intorno al 1893 e con il suo vero nome, Frank Dean, si ristabilisce nell'industria musicale britannica, producendo diverse composizioni di rilievo per il music hall e il varietà, come Miss Rosie May, Polly McGilligan's Band e Elsie from Chelsea. Nel 1895 fonda la sua casa editrice musicale, la Frank Dean & Company, attraverso la quale fa anche da mentore a talenti emergenti. Frank Dean, in arte Harry Dacre, muore il 16 luglio 1922 a Londra all'età di 64 anni. Oggi ricorre il 169esimo anniversario della sua nascita e l'abbiamo ricordato così attraverso questa simpatica, bellissima melodia nella versione di Norman Candler. Voglio aggiungere questo, che in ambito tecnologico Daisy Bell riveste un ruolo pionieristico, in quanto prima canzone riprodotta da un computer, realizzata nel 1961 presso i Bell Telephone Laboratories utilizzando un IBM 7094. A livello culturale, poi,
Nell'adattamento del 1968 di Stanley Kubrick di 2001 Odissea nello spazio, l'intelligenza artificiale HAL 9000 canta una versione distorta durante la sua disattivazione. Questa scena ha consacrato Daisy Bell come icona dell'interazione uomo-macchina nella cultura popolare. Allora cambiamo un po' ambito, ma rimaniamo in quello delle biciclette, questa volta con Nada, le biciclette di Bell Size.

0: deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 9 settembre, controfiletto di manzo, $12,99 la libra. Gamberetti crudi e già puliti, Blue Tide, 2 libbre, $14,99. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1,88. Pere Cactus, solamente $9,99 la cassa. Filetto di salmone, $8,99 la libra. Cereali Nesquik General Mills o Cheerios con sconti fino al 51%.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Intanto dal Gran Premio d'Italia ancora non ci sono novità, non si riparte, però potrebbero tutte le vetture arrivare fino al termine della gara, avendo già praticamente tutti cambiato almeno una volta pneumatici. Vi terrò al corrente del proseguimento degli eventi. Però è triste che a Monza ci sia già una Ferrari in meno in pista. È un attesissimo appuntamento per tutti i tifosi Ferrari e a due giri dall'inizio vedere già una Ferrari fuori non è mai una bella notizia. Però un'altra potrebbe essere il brano che state per ascoltare, perché lei qualche settimana fa, il 24 agosto scorso, ha compiuto 67 anni. È nata a Sainte-Foy il 24 agosto del 59, all'anagrafe Marie Aubu. In arte Marie Carmen. Lei è stata un'altra di quelle scoperte di Luc Plamondon e ha iniziato la sua carriera più nota attraverso l'opera rock Starmania. Già nella fine degli anni 80 pubblicava qualche canzone di successo, anche se poi l'album più famoso e anche il più venduto è stato Miel et Venet del 1992, un album che include questo grande successo originalmente di Barbara, L'Aigle Noir. Ma io questa mattina Marie Carmen ve la faccio ascoltare appunto con uno dei primi suoi grandi successi del 1989, Faut pas que je panique.

Esattamente 9 minuti ci separano dall'inizio della seconda ora di Domenica Insieme, targata 6 settembre 2026. No, è che sto guardando tanti numeri, inclusi quelli che mi provengono dal circuito di Monza, dove la temperatura dell'aria è di 32, però quella della pista è di 56 gradi, la temperatura più alta finora registrata in questa stagione 2026 di Formula 1. Siamo ripartiti dalla nuova griglia di partenza. In questo momento siamo al nono giro su 53, Russell in testa davanti a Verstappen, Gasly e Hamilton al quarto posto. Però veniamo alla meteo, e questa volta un bollettino completo che parte da questo momento. Fuori dai nostri studi la temperatura è di 15 gradi. È percepita a 14, sì, siamo già arrivati a quel momento dell'anno quando può essere più freschina quella percepita che quella registrata al mercurio, però la giornata sarà davvero bella, come si sta già disegnando in questo momento. In questo momento appunto è soleggiata e rimarrà per lo più soleggiata in questo modo fino al tramonto. Ci sarà qualche passaggio nuvoloso in pomeriggio, ma niente di che, sono tante le ore di soleggiamento previste, una massima di 22 percepita a 23, un vento leggero che soffierà da nord a circa 10 km orari, qualche raffica quella potrebbe superare i 20 km orari, ma niente di che, e l'umidità relativa dell'aria che si aggirerà intorno al 60% questa sera. Generalmente sereno il cielo, come anche questa notte quando la temperatura scende a 14 gradi, percepiti a 14. Domani mattina, festa del lavoro, soleggiato e 16 gradi intorno all'ora in cui normalmente saresti usciti a lavorare. C'è chi magari esce comunque perché non può, ci sono dei lavoratori essenziali, ma per gli altri uscite soltanto per prendere una bella boccata d'aria sotto questo bel sole. E di nuovo domani sarà una giornata con un vento che soffierà leggero, questa volta però da ovest. Domani pomeriggio la temperatura toccherà i 25 gradi, percepiti a 28, soleggiato con soltanto qualche passaggio nuvoloso, come anche in serata e nel corso della notte tra lunedì e martedì. Vediamo adesso il resto della settimana, un sorvolo veloce veloce. Per martedì sono 9 le ore di soleggiamento attese, con 22 come massima, generalmente soleggiata e soltanto qualche passaggio nuvoloso, massima di 22 dicevo e minima di 16 gradi. Di nuovo una giornata con un vento leggero. L'unica veramente che è molto diversa dalle altre sarà quella di mercoledì, quando sarà una giornata generalmente nuvolosa in mattinata, poi deboli piogge in pomeriggio, una massima di 21 percepita 24, il vento già un po' più presente in giornata, però è la notte tra mercoledì e giovedì dove potremmo attendere circa 10 mm di pioggia con una minima di 19 gradi. Non sarà una nottata tutta piovosa, ci saranno anche delle schiarite, però ci saranno dei tratti dove la pioggia cadrà più intensamente. E di nuovo torna il bel tempo già da giovedì, con una massima di 22 percepita 25, passaggi nuvolosi in mattinata e poi annuvolamento graduale in pomeriggio, più ventosa però ancora quella di giovedì, venti moderati da ovest tra i 20 e i 25 km orari. Per venerdì invece qui la temperatura scende e non di poco, la massima prevista è soltanto di 18 gradi, percepita per fortuna a 18, e ci saranno pochi passaggi nuvolosi per l'intera giornata, anche qui venti che soffieranno da leggeri a moderati. Per il fine settimana prossimo invece, sabato, bellissima giornata, 11 ore di soleggiamento, 22 la massima, 24 quella percepita, e generalmente soleggiata sia la giornata che l'inizio della serata. Poi la notte con un cielo sgombro di nuvole e una minima di 16, la stessa minima per domenica, ma la massima sarà un po' più elevata, con un cielo variabile potremmo toccare i 25 gradi e addirittura una sensazione percepita di 30 con il fattore umidex, e di nuovo una giornata, anzi le due giornate del fine settimana prossimo, con dei venti leggeri che soffieranno da sud-sud-ovest. Di questi tempi la massima si aggira intorno al 21-22 gradi per la massima e 11 per la minima. La più calda registrata
un 6 settembre è stata qualche anno fa, 3 anni fa, nel 2023, quando abbiamo sfiorato i 32 gradi. Prima di questo il record di 31,8 risaliva al 1983. Invece la più bassa registrata come minima nell'84 con 4,6. Torniamo adesso alla musica, una bella canzone, un classico di Lucio Dalla del 1972, Piazza Grande.

0: La residenza private Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
1: Vino, vino, vino, vino.
2: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est.
3: Vino, vino, vino, vino e bacio ancora.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Sicuramente uno dei suoi grandi successi in carriera, Riccardo Cocciante con Margherita, e in questo album, non soltanto in questo brano, si sentono davvero i tocchi magici di un certo Evangelos Papathanasiou, in arte Vangelis. Intanto siamo giunti alle 10:06, a breve inizieremo a parlare di sport, di calcio, di Serie A, di Serie B, perché si sta giocando in entrambi i campionati. Però aggiornamento dal Gran Premio di Formula 1, perché sì, sta succedendo un po' di tutto, e c'è Kimi Antonelli che, partito dalla 19esima posizione, perché hanno apportato la squadra dei cambiamenti al suo gruppo motore, e così è dovuto partire dalla 19esima posizione, è risalito e in questo momento al 19esimo giro occupa il comando del Gran Premio davanti al compagno di squadra Russell, davanti a Verstappen ora al terzo posto, poi seguono Piastri e Hamilton. Ricordo Charles Leclerc uscito al secondo giro per un contatto forse con Verstappen, ma soprattutto un'uscita di pista che lo ha mandato al muretto, e così gara chiusa, c'è stata la bandiera rossa, poi si è ripartito dalla griglia di partenza e in questo momento sotto un clima davvero torrido a Monza si sta gareggiando, e l'italiano della Mercedes è in testa al Gran Premio. Adesso noi torniamo alla musica, prima di tornare a parlare di sport e di Serie A in particolare, torniamo alla musica e torniamo negli anni 60, uno dei primi successi di Massimo Ranieri, Preghiera per lei.

0: Mister Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Creation Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Creation Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Creation Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro cardinale, 680 ml, 1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

Massimo Modugno insieme a André Reyes, perché è francese questo cantante gitano, fondatore e membro anche dei Gypsy King, in questo Quando l'aria mi sfiora, canzone presentata al Sanremo del 2004. Allora, siamo pronti per partire con lo sport, con il calcio e con la Serie A, che siamo giunti qui alla terza giornata, iniziata venerdì con la partita tra il Genoa e il Como, vinta dal Como per 4-1, le reti segnate da Baturina, Diao e Nico Paz per il Como, Diao che ne ha segnate due, Osmaic invece per il Genoa. L'altra partita, anzi le altre, tutte giocatesi ieri sabato 5 settembre. Fiorentina battuta dal Torino per 2-1, Pellegrino per la Fiorentina al 48esimo e il pareggio di Mandragora al 74esimo, la rete della vittoria di Adams all'82esimo. L'altra partita di ieri tra Inter e Napoli, vinta dai milanesi per 3-2. Era passato in vantaggio il Napoli al 50esimo, poi Højlund aveva raddoppiato per il Napoli e dopo le tre reti senza replica dell'Inter, quella di Lautaro Martinez al 56esimo, il pareggio di Thuram all'82esimo e poi la rete della vittoria, il primo di recupero della seconda frazione di gioco sempre di Lautaro Martinez, e così 3-2 risultato finale. Invece la Roma batte l'Atalanta per 2-1, anche qui era passata in vantaggio l'Atalanta al 47esimo con Ederson, poi Hermoso al 90esimo e Sule al terzo di recupero del secondo tempo per la vittoria della Roma. In questo momento si stanno giocando due partite, Frosinone-Venezia, qui siamo fermi all'intervallo, ecco, 2-0 il vantaggio del Frosinone sul Venezia, mentre il Parma è sotto di una rete contro il Monza, e come dicevo qui siamo all'intervallo. Per il Frosinone le due reti sono state segnate da Raimondo al 21esimo e 39esimo, mentre per il Monza è stato Robinson a segnare al 38esimo. Torniamo alla musica, visto che ci ritroviamo in questo lungo fine settimana, festa del lavoro, io direi di ascoltarci ben attentamente questa canzone di Rino Gaetano, soprattutto le parole che sempre vanno capite per quello che viene detto e quello che viene anche inteso tra le righe. Fabbricando case.

0: Amici miei, che ne dite se completo il quadro per quanto riguarda la Serie A? Nell'entusiasmo di farvi ascoltare questa canzone di Rino Gaetano, mi ero dimenticato di dirvi che oggi ci saranno altre due partite, quella tra il Bologna e il Sassuolo che inizia a mezzogiorno e alle 14.45 Juventus-Milan, dunque altra sfida importante, attesissima in questa terza giornata di campionato massimo. Domani, lunedì 7 settembre, invece, alle 12.30, sempre questa ora di Montreal, Cagliari Lecce e chiuderà la partita tra Udinese e Lazio questa terza giornata alle 14.45, fischio d'inizio. Il quadro completo per quanto riguarda la classifica della Serie A finora non ce l'ho, magari attenderemo perché sono ancora tante le partite che devono giocarsi. Se riesco ad avere qualche altro risultato, magari da qui alla fine della trasmissione, vi darò una classifica provvisoria, altrimenti direi di andare subito in una piccola pausa pubblicitaria e al rientro pupo.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano. We'll

Cosa farai, Pupo, sulle onde di CFMB 1280. Intanto, prima di passare al calcio Serie B, un aggiornamento dal circuito di Monza. Siamo giunti al 35esimo giro. In questo momento Antonelli occupa il terzo posto, era sceso al quinto posto perché è entrato per cambiare i pneumatici. Adesso lui ha fatto già due soste, ha montato delle gomme medie con le quali dovrebbe arrivare fino al termine della gara. Russell sempre primo e Piastri secondo, ma devono fermarsi probabilmente ancora. Antonelli terzo, Hamilton quarto e Verstappen quinto. E di nuovo, prima di passare alla Serie B, Serie A, soltanto dirvi questo: che nella classifica provvisoria la Roma occupa il primo posto con 3 vittorie in 3 partite. Come l'Inter, però, è la differenza reti, 9 contro 5, a fare la differenza in questo momento. Il Como è al terzo posto, questo per le squadre con 3 partite giocate. Poi al quarto e quinto posto c'è il Milan e la Juventus, ma voi lo sapete, c'è il duello di questo pomeriggio e devono giocare ancora la loro 3ª partita, poi al 6º posto la Lazio e via via le altre squadre. Passiamo adesso alla Serie B, anche qui siamo giunti alla 3ª giornata. Delle partite già giocatesi tutte ieri, Carrarese battuta dall'Empoli per 1-0, Ascoli che vince contro il Benevento 1-0, ma il Benevento con 10 giocatori, uno in meno, e su Tirol che batte Catanzaro per 2-0. Delle partite che si stanno giocando in questo momento, nessuna, però Verona e Arezzo inizia alle ore 11:15. 13:30 Cremonese Padova e Palermo Sampdoria alle 14:30, ma di domani. Invece, proprio per le partite che si stanno giocando in questo momento in Serie A, dovete avere un po' di pazienza con me perché si è chiusa la pagina mentre vi dicevo questa, vi leggevo questi risultati parziali, e dunque ci torniamo adesso, appunto. In questo momento Cesena è sotto di una rete contro il Mantova, Juve Stabia Pisa ferme sullo 0-0, Modena Avellino che conduce per 1-0 e Virtus Entella e Vicenza 1-1. Questo per le partite che sono in corso di svolgimento, e qui una è praticamente terminata, le altre mancano più o meno 20-25 minuti alla conclusione delle partite. Per quanto riguarda la classifica di Serie B, non ve la lascio perché in questo momento veramente è davvero troppo parziale, magari mi fido ai colleghi. Confido nei colleghi che vi diano la classifica completa dopo l'intera 3ª giornata di campionato cadetto. Adesso invece noi torniamo alla musica, torniamo in musica con un Claudio Baglioni degli anni 70, ma in una versione un po', direi, inedita. Non siamo abituati a sentirlo cantare su ritmi disco come questa con te.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi bianchi grossi 9,99 la libra, caffè espresso Lavazza qualità rosso crema e gusto 5,99, olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro a $8,99, bocconcini Saputo 200 grammi a $3,99.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: La residenza Privante a Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalia.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
3: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

L'hanno ripresa anche altri in italiano, però secondo me la versione più bella è quella cantata dal cantante originale Michel Fugain, versione italiana di adesso mi sfugge il titolo in francese proprio perché c'ho quello italiano. Un'estate fa scritto qui. Magari mi concentro su quello che dovevo dirvi veramente, ovvero lo sport. E sapete che c'è il US Open, ci sono state delle belle vittorie, purtroppo delle sconfitte, ne parliamo adesso. Une belle histoire, ecco il titolo originale in francese, c'è bastata una sigletta da 10 secondi per farmi tornare in mente il titolo di questo grande classico della musica francese. Ma veniamo appunto allo sport, al US Open, e c'è ovviamente tanta attesa per alcuni risultati sia dal lato maschile che dal lato femminile. Intanto dal lato maschile, nei 32esimi, Shapovalov ha battuto il francese Van Asch per 3-0 e passa dunque ai 16esimi.

indica già alcune partite che si sono giocate, verificate, e anche la sconfitta ad esempio di Cobolli contro Blocks per 3-1, la vittoria invece di Dardi su Sweeney per 3-0. E così belle soddisfazioni, anche se non vediamo Jannik e Sinner in questo US Open, non vediamo nemmeno Alcaraz, i due giocatori i più grandi in questo momento che stanno curando varie ferite, infortuni da una parte come dall'altra. E poi agli ottavi vedremo affrontarsi Dardi contro Zverev e la partita si gioca oggi, ora d'inizio, da determinarsi ancora. Invece dal lato femminile guardiamo che ai sedicesimi Jasmine Paolini purtroppo è stata sconfitta dalla rumena Cirstea per 6-3, 6-3, e così non passa al prossimo turno ed era l'unica atleta che attendevamo, tranne che la canadese Leila Fernandez, e anche lei è stata sconfitta per 1-6, 6-4 e 6-3 dall'americana Jessica Pegula. E dunque, dal lato femminile guarderemo soltanto per il piacere di osservare e goderci questo bel sport. Invece ci sono ancora dei risultati da attendere dal lato maschile per quanto riguarda il US Open. Invece siamo giunti alle 10.45, dunque il momento di ascoltarci il secondo brano dal sapore locale di oggi. Lui qualche giorno fa ha compiuto 81 anni, è nato infatti a Ottawa in Ontario il primo settembre del 1945. Paul Valdemar Horsdall, in arte semplicemente Valdi, che si è fatto conoscere soprattutto con alcuni grandi successi della musica folk e rock canadese negli anni 70. Il suo successo più famoso sicuramente Rock and Roll Song, ma c'è anche questa canzone che è molto nota, molto gettonata, forse non più tanto ora come ora, ma in quei tempi sì, ascoltatissima. Era Valdi and the Hometown Band con Yes I Can.

0: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard de Grand Prairie Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Intanto torniamo a dare uno sguardo al Gran Premio di Formula 1. Siamo giunti al 49esimo su 53. Kimi Antonelli, secondo posto, però il distacco adesso è di meno di un secondo, è montato su delle gomme medie, vecchie di 21 giri. Invece Russell in testa alla gara ha delle gomme dure, dunque un po' meno aderenti, e sono vecchie di 46 giri. Ce la farà Antonelli in tre giri a sorpassare il compagno di squadra? Adesso è meno di mezzo secondo il distacco tra Antonelli e Russell. Seguiremo questo da qui alla fine. Intanto, per quanto riguarda lo sport locale, partiamo dal football canadese. Nella settimana numero 14, gli Alouettes di Montreal hanno sconfitto i BC Lions per 37-30. Sono adesso 10 vittorie e 2 sconfitte per la squadra montrealese, che in questo momento nella classifica est occupa il primo posto con 20 punti, seguono gli Argonauts ma a metà di questi punti, 10, poi Tiger Cats 8 e Rouge Noir sempre fermi a 0 punti, mentre dal lato ovest sono gli Elks di Edmonton che sono in testa alla classifica, e all'ultimo posto li troviamo gli Stampeders. Invece, per quanto riguarda il CF Montreal, nonostante un pareggio nella Lega canadese di football a metà settimana, purtroppo torna alla sconfitta la squadra di Montreal. Adesso sono tante le sconfitte, con quella che si è aggiunta di ieri sera per 2-0 contro il Philadelphia Union al Subaru Park. E così vediamo che per la squadra di Montreal c'è poco da fare. La prossima partita, anzi, ne rimangono 11 partite e devono sbrigarsi se vogliono avere la possibilità di accedere alle serie eliminatorie. Per quanto riguarda la prossima partita del CF Montreal, dovrebbe essere 9 settembre e affronterà la squadra di Charlotte, a partita che dovrebbe iniziare alle 19:30. Invece adesso uno sguardo veloce al ciclismo. Per quanto riguarda la Vuelta, il Giro di Spagna, siamo giunti alla 15esima tappa, chiamata Palma de Rio Cordoba, una tappa di 110 km, e in questo momento la classifica vede in testa per quanto riguarda la classifica generale, Buitrago con 69 punti, questa è la classifica dei scalatori. Invece la classifica individuale ancora non ce l'ho per la 15esima tappa. Magari andiamo con una canzone e poi chiudo il quadro, sia per quanto riguarda il CF Montreal che per la Formula 1 e la Vuelta de España. Adesso noi torniamo alla musica con Peppino Gagliardi, La mia poesia.

0: Era Peppino Gagliardi con La mia poesia. Allora torniamo velocemente al ciclismo, la Vuelta che è giunta oggi alla 15ª tappa, domani descanso. Si riposa e poi si riparte per la 16ª tappa già dall'8 settembre, quella cortejana l'Arabida, Palos de la Frontera. In questo momento, dopo 14 tappe, sempre lo spagnolo Enrique Mas in testa alla classifica generale davanti all'austriaco Felix Gall e a Primož Roglič, lo sloveno. Questo per il ciclismo, è chiusa questa pagina. Dal lato invece del football canadese, dicevo, di nuovo torneranno in azione per la 15ª settimana e di nuovo la squadra di Montreal affronterà quella della Columbia Britannica. Tutte le partite della Lega Canadese di Football della settimana numero 15 si giocheranno sabato 12 settembre, però ad orari diversi. Ottawa-Toronto alle 13, Saskatchewan-Winnipeg alle 16, alle 19 Calgary-Edmonton e Montreal-Columbia Britannica alle ore 22. E questa volta si gioca non a Montreal ma al BC Place Stadium di Vancouver. Invece, per quanto riguarda il CF Montreal, vi dicevo, la prossima partita sarà contro il Charlotte FC. La partita si gioca alle 19:30 di questo mercoledì 9 settembre e si giocherà in casa allo stadio Saputo, e qui deve dimostrare la squadra montrealese di avere delle possibilità almeno di arrivare fino alle serie eliminatorie. Intanto confermo, a pochi chilometri dal traguardo di questo Gran Premio di Formula 1 d'Italia, è riuscito a riprendersi la testa, il comando della gara, Kimi Antonelli davanti al compagno di squadra Russell. Stiamo al 53esimo giro su 53, non so se è già terminata la gara, in ogni caso è l'italiano Antonelli in testa all'ultimo giro. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo in musica con Gilda Giuliani.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
3: anice Andy Boy a 99 centesimi, peperoni rossi, gialli e arancioni a 99 centesimi la libra, funghi bianchi 227 grammi a 1 dollaro, piloni di pollo fresche 1,99 dollaro la libra, rib steak 9,99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

E dopo aver parlato tanto di sport, torno a parlare di quello che mi appassiona davvero tanto, tantissimo: musica. Questa terza ora di Domenica Insieme di oggi è iniziata con Amore, una canzone che è stata anche cantata da Mina e Riccardo Cocciante negli anni Ottanta, però questa era la versione originale del 1976, canzone scritta da Maurizio Monti, ma questi bei arrangiamenti erano stati curati da un certo Tony Mims, e non è la prima volta che sentite me pronunciare questo nome, Tony Mims, nome d'arte di Anthony Rutherford, questo arrangiatore, compositore, direttore d'orchestra britannico che ha lavorato tantissimo in Italia con cantanti come Toto Cutugno, come Claudio Baglioni e anche con Gilda Giuliani. Ebbene, confermo e vittoria per Kimi Antonelli al Gran Premio d'Italia 2026. Vince la gara davanti al compagno di squadra Russell, al terzo posto, terzo gradino del podio Verstappen, le due McLaren al quarto e quinto posto, e invece termina sesto Lewis Hamilton. E così si termina questo Gran Premio d'Italia, questa stagione che vedrà poi il prossimo Gran Premio già previsto per la settimana prossima, il Gran Premio di Spagna, che avrà luogo il 13 settembre, 14esimo appuntamento al campionato. Adesso invece, voi lo sapete, a me piace farvi ascoltare delle canzoni, soprattutto quelle belle, che non ascoltiamo troppo spesso sulle nostre onde. C'è una canzone in particolare che è stata presentata nel Sanremo del 1980. Segnava il ritorno al successo di un cantante che aveva ottenuto tanto successo nella seconda metà degli anni 60 e poi era caduto un po' nella dimenticanza, e tornava alla ribalta all'inizio degli anni 80 con varie canzoni di successo, inclusa quella che sto per farvi ascoltare. Una canzone che sulle nostre onde negli ultimi 6 anni avete sentito soltanto 5 volte, soltanto 5 volte, e le 5 volte nella trasmissione curata da me, che fosse una sostituzione di pomeriggio o una domenica mattina. Ebbene, la riascoltiamo insieme. Bobby Solo con Gelosia.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: anice Andy Boy a 99 centesimi, peperoni rossi, gialli e arancioni a 99 centesimi la libra, funghi bianchi 227 grammi a $1, filoni di pollo fresche $1.99 la libra, rib steak 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
4: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

Intanto si sono concluse le due partite in Serie A, Frosinone che batte il Venezia 3-2 e Parma Monza che termina 1-1, mentre per quanto riguarda le altre partite, quelle di Serie B, soltanto una è ancora in corso, quella tra Juve Stabia e Pisa. Il Pisa al 62esimo conduce per 1-0, mentre le altre, Virtus Entella Vicenza, pari perfetto 2-2, invece Cesena e Mantova altro risultato di parità ma 1-1 e Avellino che batte Modena 1-0. Ci saranno altre due partite oggi in Serie B, Verona-Arezzo e Cremonese-Padova. Verona-Arezzo che tra l'altro dovrebbe iniziare a momenti. Invece al momento noi passiamo ai fatti eccellenti di un 6 settembre nella storia, partendo dal 394, quando la vittoria di Teodosio I chiude la battaglia del fiume Frigido nell'Italia nordorientale contro Flavio Eugenio, usurpatore del trono dell'impero romano d'Occidente. Catturato e giustiziato Eugenio, l'impero torna nella sua interezza sotto la guida del singolo e legittimo, anche se non popolare, imperatore Teodosio. 1492, la flotta di Cristoforo Colombo riparte dal porto di San Sebastián de la Gomera nelle isole Canarie verso le Indie. Era stata costretta a una sosta di circa un mese per eseguire alcune riparazioni. E in quegli anni, 1522, dopo aver circumnavigato la terra, la spedizione del navigatore Ferdinando Magellano a bordo del Vittoria fa ritorno in Spagna dopo 3 anni senza il suo capitano, rimasto ucciso lo scorso anno nella battaglia di Mactan. Poi nel 1803, nel giorno del suo 37esimo compleanno, il chimico e fisico inglese John Dalton formula per primo la definizione di struttura atomica e redige la prima tavola in cui assegna simboli a molecole e atomi di differenti elementi. 1819, viene brevettato il tornio. L'inventore Thomas Blanchard afferma che serve soprattutto per la lavorazione dei fucili, che svolge il lavoro di 13 persone. 1936, 90 anni fa, nello zoo di Hobart muore Benjamin, l'ultimo esemplare di tilacino, un carnivoro noto anche come tigre della Tasmania o lupo marsupiale della Tasmania. 1952, 32 paesi mondiali, tra cui l'Italia, sottoscrivono la Convenzione Universale sul diritto d'autore, adesso direbbero copyright, a Ginevra, promossa dall'UNESCO, il trattato multilaterale aperto per la tutela delle opere d'ingegno e dei loro autori, viene firmato anche dagli Stati Uniti d'America, che non aveva aderito alla precedente Convenzione di Berna. Nel 1954, in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, si tiene a Venezia la prima mondiale del film La Strada di Federico Fellini con Giulietta Masina e Anthony Quinn. Vincerà il Leone d'Argento e poi anche il premio Oscar. 1957, l'Italia firma un accordo con la Persia per utilizzarne le risorse petrolifere. Il documento d'intesa viene sottoscritto a Teheran dal presidente da Enrico Mattei, presidente dell'ENI, con le autorità locali, e purtroppo si concluderà in brutta maniera questa vicenda, sia per Enrico Mattei che per il capo di Stato all'epoca della Persia. Ma passiamo a qualcosa di più allegro. 1959, dopo la presentazione lo scorso marzo, l'industria dei giocattoli statunitense Mattel commercializza Barbie, la bambola che ha 16 anni per sempre, è disponibile nella versione bionda e bruna al prezzo di $3. Tra l'altro voglio aggiungere che la donna che ha creato la Barbie era la moglie dell'uomo che ha creato gli Hot Wheels, sempre della Mattel. Passiamo adesso al 1972, triste evento ma va comunque ricordato, il tragico epilogo nella vicenda dei palestinesi che hanno sequestrato la squadra olimpica israeliana nella sparatoria con le teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Muoiono purtroppo i 9 ostaggi, 5 terroristi e anche un poliziotto. Nel 76, 50 anni fa,
per l'edizione statunitense di Telethon, l'evento che raccoglie fondi in favore della ricerca contro la distrofia muscolare. Frank Sinatra riunisce dopo 20 anni la coppia Dean Martin e Jerry Lewis, uno dei duo comici più amati del cinema e della TV nazionali. Nel 91, 35 anni fa già, in Russia per la città di Leningrado si decide di ripristinare il nome originale. La seconda maggiore città del paese torna a chiamarsi San Pietroburgo grazie a un referendum che ha riscosso il 54% di voti favorevoli. In passato la città era stata indicata anche con il nome di Pietrogrado dal 1914 al 1924. Nel 92 a Benidorm in Spagna l'italiano Gianni Bugno vince il suo secondo titolo mondiale di ciclismo su strada dopo quello dello scorso anno. Ed infine ancora due notizie. Nel 96, colto da un attacco cardiaco, muore 65enne a Roma il regista Bruno Corbucci. L'ho menzionato spesso questo regista, anche perché legato spesso a belle colonne sonore. Aveva diretto tra l'altro molte pellicole di successo con Bud Spencer e Terence Hill e la serie cinematografica del commissario Nico Giraldi, interpretato da Thomas Millian. Passiamo adesso al 1997. Migliaia di persone in lacrime partecipano ai funerali di Lady Diana Spencer nell'abbazia londinese di Westminster. La principessa del Galles è morta 36enne a Parigi il 31 agosto scorso, e dunque già 29 anni fa. Passiamo adesso alla musica. Prima lo ascoltiamo insieme all'altro e poi vi dico il perché.

Qualcuno dice che questa canzone somiglia ad un altro. Avrete modo di fare il confronto a pochi minuti di distanza. Intanto l'abbiamo ascoltata questa musica leggerissima, perché una delle metà di questo duo compie gli anni oggi. Nato a Solarino, vicino Siracusa, il 6 settembre del 1983, 43 candeline soffiate oggi per Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, cantautore, compositore, anche polistrumentista, produttore di discografico e uno che ama collaborare con tanti artisti, tante persone, incluso appunto Di Martino, con il quale ha presentato questa canzone nel 2021, musica leggerissima a Sanremo, e un paio d'anni dopo poi un'altra bella canzone, Splash. Intanto siamo giunti alle 11:26, a breve ci sarà per voi l'oroscopo. Oggi è anche il giorno in cui si ricorda la scomparsa alle 5 del mattino nella sua villa di Modena di Luciano Pavarotti, tenore. Era colpito da tumore al pancreas. Ovviamente quella giornata noi ce la ricordiamo benissimo, perché è volata verso di lui un'ondata di affetto, di amore, di riconoscenza, ed è strano pensare che sono già 19 anni che lui ci ha lasciati, che se n'è andato col vento. E forse una delle sue più belle canzoni, di quelle che forse più lo rappresentano a livello di musica popolare, non quella lirica, quella popolare, è la canzone che adesso sto per farvi ascoltare, La mia canzone al vento, ricordando Luciano Pavarotti.

0: La residenza Privante a Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Fichi d'India rossi, 99 centesimi la libra. Spalla d'agnello con osso del Quebec, 9,99 la libra. Pomodori per la salsa, 9,99 la cassa.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

Eccoci dunque arrivati al momento dell'oroscopo, quello del 6 settembre 2026. Come al solito dividiamo in due sestetti. Il primo parte con il segno dell'Ariete. Attenzione a non sprofondare in programmi troppo faticosi. Abbiate il coraggio di rifiutare le richieste che vi appaiono eccessive. Avete bisogno di staccare e svagarvi in compagnia. Un vostro intimo progetto andrà a buon fine, rendendovi più sicuri di voi stessi. Toro. La serata sarà brillante, oltre ogni speranza, e le conquiste non si conteranno. La dissonanza di Marte oggi potrebbe portarvi un eccesso di energia che, tutto sommato, non sarà deleterio. Avrete il coraggio di fare cose che fino ad ora ritenevate precluse. Gemelli, in questa domenica esporsi il meno possibile potrebbe essere un'ottima idea, soprattutto se dovete intraprendere un discorso importante con la persona che amate. Non siete ancora in grado di mostrarvi seri come ci si aspetta da voi. Cancro. La luna nel segno è vostra alleata in fatto di intuizioni e sentimenti. Vi insegna segretamente a frenare l'impulso per ottenere il meglio. Sensuali e seducenti, prendete l'iniziativa per guidare la dolce metà alla scoperta di sensazioni nuove. Leone, giorno favorevole ai rapporti con gli amici, vitalità ed estroversione non mancheranno. Fidatevi degli amici che vi sono vicini. Parlare, sfogarvi, comunicare con loro vi permetterà di chiarirvi le idee su molte cose. L'attrazione fisica con la persona amata sarà fortissima. Vergine. Sole e Giove vi renderanno vitali e spumeggianti. Coinvolgerete gli amici e la persona amata in tante belle iniziative che renderanno spensierata e allegra questa giornata. Ottima sarà l'intesa passionale con il compagno o la compagna. Previsti nuovi incontri emozionanti per quelli che sono liberi.

Riprendiamo l'oroscopo dal segno della bilancia. Un transitorio problema di scarsa forma psicofisica andrà valutato e affrontato con prontezza e intuito. Lo risolverete in rapidità. Sarà necessario intanto discutere con la persona amata una delicata questione di coppia in sospeso da troppo tempo. Scorpione, per esaudire il vostro desiderio di essere al centro dell'attenzione, Venere dalla bilancia si farà in quattro, regalandovi sicurezza e fascino. Cercate di non esagerare, il vostro protagonismo potrebbe risultare stonato e attirarvi qualche critica. Sagittario, la luna in sestile vi stimolerà, alzando il volume dell'umore e donandovi allegria. In amore sorvolate sulle complesse questioni che a volte turbano il rapporto di coppia, seguendo l'esplicito invito dell'astro notturno a dare spazio alle gioie dei sensi. Capricorno, dovete essere più riflessivi, la dolce metà a lei è dargli più fiducia. Le vostre paure e la gelosia che vi tormenta sono di sicuro infondate. Cercate quindi di comunicare di più e tutto ritornerà come prima. Evitate la compagnia di parenti pettegoli, renderebbero tutto molto difficile. Acquario, il profumo della domenica è fresco e intenso come l'erba appena tagliata. Favorito chi deve viaggiare o fare rapidi spostamenti. In una questione di cuore è bene non lasciare briglia sciolta all'istinto. Prima di scoprirvi completamente, esaminate il terreno. Ed infine i pesci, pur senza sussulti e turbini di passione, starete bene con chi amate e condividerete ore allegre, interessi e amicizie. Se siete alla ricerca dell'amore, individuerete una persona che merita la vostra attenzione e che sembra ideale per voi. E adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. Ebbene, i nati il 6 settembre sono estremamente vulnerabili agli effetti nascosti del caso. La loro vita, più di ogni altra, sembra essere guidata dalle mani del destino, nel bene e nel male. Magari può procedere a lungo in modo piano e prevedibile, quando a un tratto, apparentemente senza ragione, arriva l'imprevisto. Se tentano di dare una direzione e, in un certo senso, di delimitare il corso della loro vita, spesso le cose sembrano volgersi contro di loro e si possono preparare dei piani molto dettagliati per ogni evenienza, per poi scoprire che gli avvenimenti non si svolgono affatto come se li erano aspettati. Esperienze simili possono essere molto penose e rischiano di provocare profonde frustrazioni agli animi meno forti dei nati in questo giorno. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri da parte nostra.

Molto fortunato per quanto riguarda l'ispirazione melodica, sembra molto meno per quanto riguarda l'affetto, l'amore. Questa canzone la pubblicava nel 1974, Ammazzate Oh, e veniva lasciato già una volta. Poi 2 anni dopo, Se mi lasci non vale. È vero che l'ha cantata per prima, o meglio pubblicata per prima, l'altro, Julio Iglesias, ma la canzone è anche di lui, almeno per quanto riguarda la musica.

anno, che è avvenuto ieri. Nato a Montreal il 5 settembre del 1953 e lui ieri ha compiuto 73 anni. Un cantante famosissimo per successi tali Heureux d'un printemps, il n'y a pas grand chose dans le ciel à soir, l'escalier ne fait pas ça, mon Joe, que chez oui, que chez non. Altre canzoni come J'appelle, Sur le chemin des incendies e la canzone che vi faccio ascoltare adesso di Paul Pichet, Un château de sable.

0: Sappiate che domani festa del lavoro, negozi e centri commerciali non saranno accessibili e anche i grandi supermercati e le biblioteche rimangono chiusi, come anche gli uffici governativi, anche quelli comunali. Però farmacie, piccoli negozi alimentari, ristoranti, bar, cinema e musei possono essere aperti domani, e i trasporti in comune, anche se con orari modificati, rimarranno attivi. E per quanto riguarda la colletta dei rifiuti e materiali riciclabili, la raccolta si farà con gli orari regolari. Siamo giunti quasi al termine della trasmissione, un'ultima piccola pausa pubblicitaria e poi l'ultimo brano di oggi a cura di Albano e Romina Power.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più, nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
4: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: E sotto questo cielo azzurro questa canzone blu di Albano e Romina Power ci stava perfettamente. Un ultimo sguardo al bollettino meteorologico per dirvi che questa giornata sarà soleggiata, praticamente soleggiatissima, soltanto qualche passaggio nuvoloso, una massima di 22 percepita a 23 e un vento leggero che soffierà da nord. Questa sera generalmente sereno come anche questa notte, con una minima di 14 gradi e sempre un vento pressoché una semplice brezza. Domani mattina soleggiato con 16 gradi e ancora questo vento leggero che soffierà da ovest, e domani pomeriggio soleggiata la giornata, beh tutta la giornata veramente, soltanto qualche passaggio nuvoloso in pomeriggio, una massima sopra le medie stagionali, 25 percepiti a 28 e ancora vento leggero che soffierà da ovest fino a domani sera. In questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è di 18 gradi percepita a 18. Prima di questo, il sole questa mattina è sorto alle 6.22, tramonterà alle 19.21, dunque durata del giorno 12 ore e 58 minuti. La fase lunare invece è quella di due giorni dopo il secondo quarto, dunque calante balsamica. Secondo il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il 20° giorno del mese di Fructidor, giorno ufficialmente denominato Jour de la Hotte, che sarebbe in italiano la gerla o il bigoncio, questa cesta che si utilizza per fare la raccolta dell'uva, ad esempio quando si fa la vendemmia. Vorrei sottolineare un altro compleanno eccellente, sarebbe stato il compleanno, avrebbe compiuto 101 anni Andrea Camilleri, famoso scrittore, Gli arancini di Montalbano, La gita di Tindari e tante altre belle perle della letteratura siciliana e italiana. Altro compleanno, quello di Roger Waters, autore e bassista dei Pink Floyd. È tutto da parte mia, Alessandro Fortino, grazie per essere stati in nostra compagnia ancora questa mattina. Se Dio vuole noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme, la seconda del mese di settembre. Da qui a lì mi raccomando abbiate sempre tanta gentilezza in verso tutto quello che fate e tutto quello che vi circonda. Con questo vi auguro una bella domenica, un buon lungo fine settimana della festa del lavoro, una splendida settimana e vi regalo con questo un abbraccio fortissimo. Buona domenica a tutti!
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: Julio Iglesias.
2: Chi mi aspettava non è più là.
3: Gisella Cozzo.
2: Per ricominciare,
3: Malika Ayan.
2: Una ragazza.
3: E Peppino Gagliardi.
2: Sempre, sempre. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Jerry Valle
0: con Tell Me Your Mind, Per un bacio d'amor,
1: Selena Gonzalez,
0: Lagrimas Negras,
1: Toto Cotugno,
0: Fili
1: e Frank Purcell Orchestra.
0: Una ciocca di capelli, un brano di Salvatore Adamo.
1: Bello, buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

dormire. Figli spaventati dalla droga, violentati che si lasciano morire. Figli ormai lontani, come sudano le mani quando suonano la porta. Figli delicati, sempre in casa, coccolati, ma il domani che è scoperto. E intanto passano gli anni.

quanto volano gli anni, fra i sogni e gli inganni, e ti risvegli già a 30 anni.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale. Al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno dei Ricchi e Poveri
0: con Canzone d'Amore,
1: Peppino Di Capri,
0: Il Sognatore
1: e Gigliola Cinquetti
0: con La Bohème.
1: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con la scaletta musicale scelta dal nostro Mario Lipari e adesso è il turno di Andrea Bocelli
0: con Brucia la terra del film Il Padrino,
1: Edi Dorme e il trio Los Panchos,
0: chitarra romana
1: e Bruno Lausi,
0: Amore caro, amore bello.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo arrivati quasi ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, cosa ci proponi?
1: Abbiamo l'orchestra di Caravelli con Piange il telefono, un brano di Domenico Modugno.
0: Ah sì, me la ricordo quella canzone, molto bella. Allora noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5.
0: E la domenica dalle 5 alle 6 per una ripresa del programma e poi dalle 6 alle 7 il Best of Arcobaleno Musicale. Buongiorno a tutti, buona giornata.
1: Arrivederci e buona estate.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.